lacrime, ecco-la, avvocata nostra, e si di vostri occhi misericordiosi a non altri rimirai, e dopo di questo esilio, mostra

0: Che parno antre, Santa Mamma di Dio,
1: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
0: Vergine de Fatima,
1: prega per noi altri.
0: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
1: che per sempre sia lodato.

0: Chieto.
1: Andiamo qua.
2: Opa, che ora che è io, Mangioca?
3: 8:54.
2: Andiamo di mora.